Lirická komédia dell'arte, tragedie lyric, Gesamtkunstwerk, tragicomedia per musica, allegro, barbaro, arabesque, bagatella, burlesque, capriccio, divertimento, grottesque.